cose è invisibile, permanente è incorruttibile, Yahweh è incommovibile. Fuerte divino, inmortal, infinito, Shaddai, Adonai, Emanuele, Dios fino, Elohim, inmutable.